0: le 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Nuova Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831. Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base UNFIL con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto franco e aperto, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe ONU impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancorata nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della sanità francese in una conferenza stampa, dopo che il comandante della nave ieri aveva riferito di episodi di problemi gastrointestinali a bordo, con una 50ina di passeggeri colpiti da sintomi compatibili con una infezione intestinale acuta. Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio. Sonia Bottacchiari e suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo ha comunicato in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Lo sport, iniziamo con il calcio. E l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti. Darderi ora affronterà Rudd nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 14 maggio 2026 è il 134esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Mattia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l'inno fascista Giovinezza. Nel 1947 viene inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile d'Italia, preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele dopo la proclamazione di indipendenza. E nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 maggio del 1965 Luigi Tenco pubblica il singolo Ho capito che ti amo. Nel 1993 Radio Baccano di Gianna Nannini e Jovanotti debutta in classifica. E nel 1998 Mina e Adriano Celentano lanciano il loro album insieme, Mina Celentano. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 82 anni George Lucas, regista tra i più amati dal pubblico. Con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza. Ne compie 74 il regista statunitense Robert Zemeckis. Spegne 59 candeline la showgirl, attrice e imprenditrice italiana Valeria Marini. E buon compleanno anche all'attrice australiana Kate Blanchett, che compie 57 anni, e alla regista, sceneggiatrice e attrice statunitense Sofia Coppola, la figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola, spegne 55 candeline. Compie 42 anni Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Spegne infine 36 candeline il rapper e produttore discografico italiano El Raton. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 maggio 1998 di Frank Sinatra, The Voice, quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. Nel 2015 scompariva invece il chitarrista e cantante statunitense B.B. King, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.
1: Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. In concomitanza con i 100 anni del premio Nobel e il 55esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, debutta al cinema il 14 maggio Quasi Grazia, l'ultima fatica del regista Peter Marcias. Il film, che vede Laura Morante nel ruolo della scrittrice nuorese, si propone di restituire un'immagine umana e privata dell'unica italiana finora insignita dall'Accademia di Svezia. Tre momenti cruciali scandiscono la vita della celebre scrittrice sarda. L'arrivo inaspettato di sua madre da Nuoro, le ore precedenti alla vittoria del premio più prestigioso al mondo e gli attimi in cui un medico cerca le parole per comunicarle una verità difficile. In tutte le sale dal 14 maggio anche Mother Mary, il nuovo film di David Lowry con Anne Hathaway e un cast tutto al femminile, un thriller pop melodrammatico che esplora l'intensa e complicata relazione tra una pop star, Mother Mary, e la sua ex stilista e migliore amica Sam Anselm. Dopo anni di assenza la cantante cerca di rilanciare la sua carriera, riavvicinando Sam per creare gli abiti del suo ritorno. Questo incontro riapre ferite mai rimarginate, svelando dinamiche di potere, ossessione e fragilità artistica. Guy Ritchie torna alla regia con In the Grey, body action di lusso con Jake Gyllenhaal ed Henry Cavill. Al centro, una squadra di agenti speciali chiamata a recuperare $1 miliardo da un'organizzazione criminale, in una missione che degenera esattamente come ci si aspetta. Il titolo fa riferimento proprio alla zona grigia in cui operano i protagonisti, una terra di mezzo tra mortalità e immortalità, dove il confine tra giusto e sbagliato si fa terribilmente sottile. Al cinema, dal 14 maggio. Passiamo alle serie TV. Seconda stagione per Berlino, la serie TV Netflix nata da una costola della Casa di Carta. Berlino, interpretato da Pedro Alonso, riunisce la banda a Siviglia insieme a Damien. L'obiettivo è fingere di rubare la dama con l'ermellino, perché in realtà il vero obiettivo sono un duca e sua moglie, una coppia che pensa di poter ricattare Berlino, ignorando che finiranno così per risvegliare il suo lato più oscuro e la sua sete di vendetta. Il 15 maggio debutta in tutto il mondo Dutton Ranch su Paramount Plus, la serie TV che proseguirà le storie di Beth Dutton e Rip Wheeler, già protagonisti di Yellowstone, serie TV che è stata chiusa dopo la scelta di Kevin Costner di lasciare il progetto. Beth e Rip cercheranno di costruire una vita insieme, lontano dai fantasmi del passato, e arriveranno in Texas, dove dovranno fare i conti con una realtà dura e spietata e con un potente ranch rivale disposto a tutto pur di difendere il proprio impero. Arriva il 20 maggio su Apple TV Plus Maximum Pleasure Guaranteed, thriller dalla comicità dark, ideato e prodotto da David Jack Rosen, con protagonisti Tatiana Maslany e Jake Johnson. Al centro c'è la storia di Paola, una madre appena divorziata che precipita in una pericolosa spirale fatta di ricatti, omicidi e calcio giovanile. Mentre combatte per l'affidamento della figlia, Paola è sicura di aver assistito a un crimine e inizia a indagare, ma rischia di portare alla luce una cospirazione più ampia. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace, una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia. Oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi Jinping all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi Jinping, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nel loro rapporto e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
1: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della tre giorni di cessate il fuoco, molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale ucraina. Il bilancio parziale di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne due che hanno ricevuto cure ambulatoriali.
2: Dopo l'attacco con drone a una base UNFIL con all'interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. Durante il colloquio, riferiscono fonti del Quirinale, Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, dichiarando inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNFIL.
1: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese. A darne notizia il Ministero della Salute, che spiega: i cittadini devono stare tranquilli, l'antivirus si conosce e monitoriamo, non è il Covid.
2: L'apertura ad azione di Carlo Calenda, l'invito alla serietà, le repliche punto su punto al PD che le sottopone oltre 20 temi, l'attacco al Movimento 5 Stelle sull'evergreen del superbonus e qualche scintilla con Matteo Renzi che la incalza sull'azione di governo da qui alla fine della legislatura. Il Premier Time di Giorgia Meloni in Senato dura 90 minuti, che vedono la Presidente del Consiglio replicare alle domande delle opposizioni, che si rivelano un jacuzzi su vari temi, con il Presidente La Russa che più di una volta usa il fischietto per invitare a tenere bassi i toni di chi rumoreggia in aula.
1: Lo sport per il calcio: l'Inter conquista la Coppa Italia 2025-2026, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Chivu festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri. Nel tennis, Luciano Dardari si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Rafa Hodari in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti di gioco. Dardari ora affronterà Ruud nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Il 14 maggio è dominato dalla variabilità. Nubi e aperture si alternano in un equilibrio delicato, con qualche residuo di instabilità che può ancora portare brevi rovesci. La luce è morbida, quasi cinematografica, perfetta per chi ama osservare i profili delle montagne cambiare colore. Un giorno che gioca con le sfumature del cielo alpino.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: A maggio Chamois si riappropria del suo silenzio e diventa protagonista. Arrivano il primo workshop Concert Motion, il corto Chamois e la nuova puntata di Talenti e Territorio con Amadou Balde. Ospite d'onore lo scrittore Enrico Camanni con la mostra La Cordata Ideale, un numero da leggere immersi nella natura che rinasce.
1: A Gabi, attivato l'ambulatorio ad accesso libero dell'USL, con presenza medica settimanale dalle 14.30 alle 18.30. Il servizio rafforza l'assistenza nelle zone di montagna e si affianca agli ambulatori diretti delle case della comunità di Morgé, Aosta, Châtillon e Donnas. Un passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini.
0: Per il pronto soccorso del Parini scattano misure straordinarie in vista dell'iperafflusso estivo. La carenza nazionale di medici, unita al picco turistico, impone reclutamenti aggiuntivi, incentivi logistici e una riorganizzazione interna. L'USL punta su flessibilità, UCA e ambulatori territoriali per garantire continuità e sicurezza delle cure.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque quello economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinesi alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
2: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora.
3: I carabinieri e la DDA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mensata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Arzano e comuni limitrofi.
2: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese.
3: Piogge temporali ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino del meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
2: Il calcio, dopo la conquista del 21esimo scudetto all'Inter, festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio. Un trionfo commentato da mister Cristian Chibu: abbiamo fatto una buona stagione e ci siamo meritati 2 trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo 2 trofei. Siamo felici per questo.
4: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni. Siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: risparmi?
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: piccione maledetto, sempre alla ricerca delle briciole. Io te ne stacco il becco, se ti rivedo ancora sulle tegole.
1: Beh, il piccione, ragazzi, il piccione.
0: Come la quaglia, sì, sì. Il pollo alla diavola.
1: No, non si può. No.
0: Duro come il cemento.
1: Sì, tra l'altro. Cioè.
0: Non ho mai visto due piccioni su una tavola.
1: Vero. Comunque, no, tutto questo per dire che dopo il canavese che ha dovuto già iniziare con questa cosa, il piano di contenimento dei piccioni, ci sono le associazioni animaliste incazzate nere, i cittadini anche preoccupati perché qualcuno ha riferito in quel di Borgaro, per esempio, di spari nelle vie del centro, come dire. Il maestro Battiato, no? Però ad Aosta anche a quanto pare il comune sta preparando un piano per contenere i piccioni e i colombi in città.
0: Passo sopra con il mio furgone.
1: No, non si può, è brutto. No, assolutamente. Ci dissociamo. Anzi, anche il comune di Aosta si dissocia, perché in realtà non si parla di sparare nel centro di Aosta, per fortuna, ma si parla di dissuasori, che non so bene com'è un dissuasore per un piccione. Questo va chiarito. Programmi di controllo delle colonie, quindi sterilizzazione, e anche ovviamente il rafforzamento della pulizia, perché uno dei problemi, anzi forse il problema che per Aosta, almeno nel centro, genera il piccione, è proprio quello lì, che diciamo il guano tende a macchiare leggermente i monumenti, non solo. Quindi c'è questa cosa qui, questa strategia stabile di gestione. Vogliono fare anche uno studio, perché l'ultimo a quanto pare mi pare risalga al 2004, ma c'è un po' la percezione che ci sia appunto un numero di piccioni piuttosto elevato, insomma, nel centro. Infatti vedo un sacco di commenti contenti di questa cosa online, finalmente era ora, fate bene, cioè vedo gente, io tutti questi piccioni, sono tutti questi piccioni da Aosta, vabbè, è tutta una piccionaia, non me ne ero accorto, giuro, non è che io frequenti molto il centro, devo dire, questo va anche detto, non è che ho proprio un occhio privilegiato per osservare la situazione dei piccioni, però segnaliamo che c'è anche questa questione qui, vabbè, c'è piece by piece adesso, fare Williams, prego.

0: Antivirus, se ne sta parlando tanto in questi giorni. Sì. Quindi adesso vogliamo fare un po' di chiarezza su qualche aspetto importante e di carattere generale, così da avere un quadro più completo su quello che sta succedendo.
1: Il geopop questo.
0: Antivirus sono un gruppo di virus naturalmente presenti nei roditori e che potrebbero essere trasmessi appunto dai roditori all'uomo. Come? Principalmente attraverso il contatto con urine, feci o saliva dei roditori infetti o toccando le superfici contaminate e poi magari mettendosi le mani in bocca. Ma attenzione, gli antivirus generalmente non passano da persona a persona.
1: Generalmente è la parola chiave.
0: Sì, sostanzialmente che da topo passa a persona e poi si ferma lì. Ecco, però c'è appunto un'eccezione. Tra tutti gli antivirus, solo il ceppo che si trova principalmente in Argentina e in Cile, ovvero il virus Andes, potrebbe passare da persona a persona.
1: Abbiamo visto, stiamo seguendo con un occhio di attenzione. Vedo che anche l'USL in Valle d'Aosta ha parlato di questa cosa, dell'antivirus, e ha detto rischi sostanzialmente nulli per la popolazione valdostana. Io tocco tutte le superfici metalliche che ho intorno a me, nel dubbio, tipo il microfono, cioè qua, tocchiamo il microfono. Poi dicono, stiamo seguendo comunque con attenzione l'evolversi della situazione legata a un focolaio che è stato registrato, avrete sentito, insomma, sulla nave da crociera, eccetera. Sì, che è il luogo perfetto per un virus, la nave da crociera, purtroppo, devo dire. È proprio, sembra fatto apposta per diffondersi in un luogo lontano dal mondo. Però c'è anche la possibilità di incubare, di mettere in quarantena, cosa che si sta facendo in tutti i paesi dove ora sono rientrati i vari croceranti. Vabbè, va bene, questo per ora lo lasciamo lì, lo lasciamo come una cosa lontana che non ci riguarda, speriamo che rimanga tale. Mentre è un po' più vicino a noi il fatto che, ad esempio, da ieri abbiamo di nuovo, non è che non ci fosse più, ma era decaduto di fatto un presidente della regione, questa è la verità, perché Testolin torna in carica. D'attesa ovviamente che la Corte d'Appello si pronunci sul ricorso. Adesso non stiamo a ripetere tutto, era decaduto per il limite, insomma, dei mandati in giunta che aveva sforato, essendo questo il quarto. Adesso c'è stato il ricorso e quindi la legge prevede che viene congelato tutto, cioè vengono congelati i provvedimenti di decadenza, no? La decadenza dopo la prima sentenza fino al pronunciamento in secondo grado della Corte d'Appello. Da quello che ho capito, questo pronunciamento non sarà a breve come si pensava, perché avevo letto da qualche parte 2 settimane così, ma mi pare che non sarà così. Addirittura c'è chi parla di fine settembre per l'udienza, quindi insomma di fatto ci sono diversi mesi ancora, insomma, prima di sapere quale sarà il destino di Testolin. E devo dire anche tutto sommato di Bersky, che è un po' nella stessa situazione, anzi da quello che risulta tra le argomentazioni portate da Testolin nel ricorso c'è anche la distinzione tra ruolo da assessore e ruolo da presidente, quindi insomma c'è anche tutto un tema su questo. Bisogna anche chiarire, forse la posizione si dovrà, forse vedremo, poi chiarire anche la posizione di Luigi Bersky, attuale assessore trasporti, che rimane assolutamente in carica, non è mai formalmente decaduto perché il ricorso non riguardava lui. Adesso aspettiamo, vediamo che succede in questi mesi. Insomma, adesso il consiglio riprende le sue attività normali con tutti i punti all'ordine del giorno che aveva rimandato per questa vicenda forse già la prossima settimana, vediamo, seguiremo anche questo. E dopodiché vedo che i giornali valdostani parlano ancora di animali, ma in questo caso non del piccione ma dello stambecco. Oggi giornata un po' zoologica, lo stambecco, perché sembra proprio che lo stambecco sarà tra le specie cacciabili. Se ne era già parlato, ma c'è stato un via libera importante al Senato. Quindi sembra proprio davvero che lo stambecco, che è un po' un simbolo anche degli animali protetti, il parco del Gran Paradiso, eccetera, potrà finire tra le specie cacciabili prossimamente. Non si sa ancora quando, assolutamente, non è certo, ma questo passaggio in Senato era atteso come decisivo in questo senso. I've been

0: Ma colleghiamoci col primo blocchettino del giorno del Music Box, quindi sentiamo chi c'è in questo spazio legato alla musica e a un classico. Vai.
1: Music Box. Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
4: Confermi che è stabile.
3: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
4: Quindi questa volta resta qui?
3: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
4: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: e vita.
1: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Bene, alle 9.34 dall'Ideal Car Peugeot stiamo guardando un po' di notizie come al solito del territorio valdostano, poi andiamo anche oltre. Ma intanto facciamo i complimenti a Lorenzo Brunier, che è un atleta valdostano che fa proprio atletica ed è stato convocato per la Coppa Europa dei 10.000 metri. Bravissimo, bravo. Selezionato dal direttore tecnico Antonio Latorre per l'appuntamento del prossimo 23 maggio in quel di La Spezia, non sarà l'unico, ci saranno anche Nadia Battocletti, Ilias Awani e Yeman Krip. Applausi per tutti, giusto. Tutto molto bello, tutto meraviglioso. Bene, possiamo andare con un disco. Vabbè, c'è tutto il discorso anche dell'incendio di Mavillo con l'udienza rinviata il 1 luglio, poi ne parliamo perché questo è un argomento insomma in caldo, sembra un po' un aggettivo se si parla di incendi un po' fuori luogo forse, però insomma, stanno parlando tutti i quotidiani. Quest'oggi è una notizia tutto sommato importante, la vediamo. Intanto Gossip con Crazy Again.

E tre anni fa d'estate, a luglio del 2023, c'è stato questo incendio piuttosto, anzi parecchio impattante, in quel di Aimaville, tra Aimaville e Villeneuve, che ha bruciato 115 ettari. Ancora se si percorre la strada che va verso la Val di Cogne si vede, insomma, che non è proprio tornato rigoglioso ancora il bosco da quelle parti, come è normale che sia. Qual è la notizia? La notizia è che c'è stato un altro rinvio ieri alla prossima udienza preliminare su questo, che di fatto riguarda due argomenti, sono due filoni che verranno discussi il prossimo 1° luglio. Il principale è quello che riguarda come è partito questo incendio, cioè le cause di questo incendio, perché da quello che si è ricostruito, cioè l'accusa dice questo, poi vedremo come sarà, insomma pare che questo ramo, questo rametto di un pioppo che stava sopra un pilone della linea di media tensione si sia posato sui cavi elettrici, generando appunto poi questo incendio che si è

pagato e ha bruciato 115 ettari, oltre ad aver distrutto due abitazioni e danneggiata una terza. E quindi per questo motivo la società che di fatto era responsabile di questi tralicci, di questi cavi elettrici, che è la Deval, ne risponderà per mezzo insomma attraverso il rinvio a giudizio del suo presidente e amministratore delegato e una serie di funzionari che sono in tutto 4, con accuse che sono di incendio colposo e inquinamento ambientale colposo. Qual è il motivo di questo? Qual è il nocciolo dell'accusa? È che questo pioppo, questa vegetazione che stava sopra la linea, sopra i cavi elettrici, era nota all'azienda sin dal 2018 e quindi di fatto si parla di una presunta negligenza nella manutenzione, non aver curato la vegetazione, che può ovviamente causare questo tipo di innesco per un incendio. Oltre a questo c'è un secondo filone, che è quello diciamo minore, ma comunque anche questo devo dire interessante per capire che è successo nel tamponamento iniziale e soprattutto di questo incendio. Vi ricorderete che poi sono arrivati mezzi via aerea, di tutto insomma, però ecco, in questo invece è coinvolta la compagnia elicotteristica che si chiama Sky Aviation, che è accusata attraverso il suo pilota e i rappresentanti legali della compagnia appunto stessa, sono accusati a vario titolo di incendio boschivo, inquinamento ambientale e inadempimento di pubbliche forniture. Il dito viene puntato su questo ritardo presunto di circa 2 ore nell'intervento dell'elicottero rispetto alla chiamata di attivazione. Come sapete, queste aziende hanno un servizio in carico, ma devono rispettare dei tempi, insomma, che sono i tempi massimi di intervento. Se tu sfuori questi tempi di intervento, vuol dire che sei sostanzialmente inadempiente, che non stai facendo quello che dovevi fare in base al contratto. Poi insomma, adesso vedo che si parla anche di un altro filone, che è quello di falso e truffa ai danni della regione, per cui sono state rinviate a giudizio 7 persone, anche in questo caso di Sky Aviation. In questo caso l'accusa dice che la Sky Aviation avrebbe fatturato alla regione delle ore di volo che non ha mai effettuato, percependo così dei soldi che non le spettavano. Quindi sono questi un po' i 3 argomenti intorno a cui si impernia, si può dire impernia, esiste in italiano, non lo so, si incardina, com'è che si dice? Vabbè. L'accusa è che però verranno tutti discusso dopo questo rinvio il 1° luglio.

0: Take That li abbiamo ascoltati in questa Windows, grande spot al software di Bill Gates. No, scherzo, c'entra nulla, è 2023. Noi ora sentiamo anche gli spot. 20 secondi.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

0: sicurezza della piazza principale di Reggio Emilia. L'amata principessa del Galles è tornata sulle scene pubbliche.
1: Sai che sono l'unica persona che potrebbe trovarsi davanti alla Peugeot, potrebbe entrare in questo momento la Peugeot, la principessa Kate o qualunque altro dei reali d'Inghilterra, e non saprei assolutamente riconoscere, non avrei proprio...
0: Baloni blu carta da zucchero, sorridente per la
1: bella
0: gioia dei tanti.
1: Che meraviglia.
0: Sono accorsi ad accoglierla, nuova Diana.
1: Gente senza un lavoro, senza niente da fare, nuova Diana. Speriamo di no per lei, insomma.
0: Tantissimo. Nessuna fanfara né tappeto rosso, solo una visita di lavoro alla quale la principessa teneva in modo particolare. Conoscere da vicino un metodo educativo per bambini che tutto il mondo ci invidia.
2: È venuta apposta per gli asili che ha Reggio
1: adesso
2: Emilia.
1: Non esagererei, cioè.
0: Lenza italiana.
2: Esatto.
3: Abbiamo le scuole migliori noi qua in Emilia.
0: La città di Reggio Emilia è blindatissima già dalle prime ore del mattino.
1: Solo un commento si può fare, solo.
4: Sti cazzi.
3: Siamo veramente contenti che si sia ripresa innanzitutto.
1: Ma lei è quella che stava male, poverina. Sì, ho capito. Vabbè, allora sono contento. Sì, siamo tutti contenti, va bene. Se sta meglio, siamo tutti molto molto contenti, va bene. Andiamo avanti, dai, per favore. Vediamo le altre notizie sul territorio valdostano. Più o meno direi che abbiamo visto tutto. Più o meno, poi mancherà qualcosa sempre, come al solito, però più o meno, grosso modo, le notizie, quelle principali, vediamo un po', vedo che c'è ancora questo contenzioso tributario di 17,5 milioni di euro, è stato inaugurato l'anno giudiziario tributario per essere precisi. Nel 2025 sono stati 104 i giudizi in materia tributaria depositati alla Corte di Primo Grado di Giustizia della Valle d'Aosta, 36 secondo grado. Vabbè, questi sono i dati che come al solito vengono diramati quando si inaugurano gli anni dei vari enti. In questo caso, rispetto alla media nazionale, comunque siamo messi, diciamo, bene, il contenzioso è minore, però comunque abbiamo 17,5 milioni di euro complessivi, non so se definirli pendenti è corretto, però questo è un po' il senso, con un valore medio di 94.000 euro. Abbiamo anche dei tempi per arrivare alla fine di queste controversie, che sono sotto la media nazionale, e alla fine dello scorso anno presso nessuna delle due corti c'erano giudizi pendenti depositati prima del 2025, che insomma in Italia non è una cosa così scontata, anzi.
0: La nuova Diana.
1: No, basta, dai, andiamo avanti, per favore, andiamo avanti qui, Blink, dai.
5: Strangers

Time, Blink 182, mancano 4 minuti alle 10, siamo in diretta dall'Ideal Car Peugeot. Noi proseguiamo perché c'è un altro bel disco che è una cover di un pezzo, devo dire, ormai iconico, storico di Lenny Kravitz, si chiama Fly Away, in questo caso a rifarla sono un gruppo loro, vero? Forse è il caso che io controlli queste cose prima di annunciare i dischi. Si chiama Sly, no, ma dovrebbero essere un gruppo, dai, aspetta, fammi cercare, Sly Group, vediamo un po'. Non esistono, quindi...

0: approfondita ricerca di questi Sly, ma c'è niente, ragazzi. Non so, c'era un gruppo che si chiamava Sly and the Family Stone, ma erano negli anni 60, non c'entra nulla questo disco di 3 anni fa. Vabbè, rimarrà il mistero. Se qualcuno ne sa qualcosa di più, facciamo il contrario del solito. Di solito è lo speaker, no, che dà notizie sugli artisti che mette in onda. Invece vogliamo fare l'opposto, questa grande innovazione, questa avanguardia, no? Gli ascoltatori che informano lo speaker dei gruppi o dei singoli, chi lo sa, che mette in onda. 349 722 5831 su WhatsApp. Ora sentiamo la redazione.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi e la Cina, lodandolo come un grande leader. Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato, lo riportano i media statali.
2: Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina, lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi.
3: A 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakary, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il 6° componente della Baby Gang, presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice e della sostituta.
2: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla onda.
3: Terremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina stamane alle 6.59 a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nella notte alle 4.49 e alle 4.56 altre 2 scosse sono state registrate in provincia di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.
2: Lo sport, il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-2026 completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21° scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chi festeggia il suo 2° titolo al 1° anno alla guida dei nerazzurri è invece Cristian Chivo. Ascoltiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vincere 2 trofei. Siamo felici per questo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: Anche oggi un ricordo, Chernobyl, quando la nube arrivò fino a noi, era il 26 aprile del 1986 con l'esplosione del reattore 4 durante quello che venne definito il disastro di Chernobyl. Il mondo cambiò. Per molti di noi non fu solo una notizia internazionale, diventò un'esperienza diretta, concreta, vissuta con paura giorno per giorno. All'epoca ero un giovane giornalista TV e seguì da vicino gli effetti di quell'evento nella piccola Valle d'Aosta. Ricordo bene il senso di smarrimento, nessuno sapeva bene cosa fare, mentre la nube radioattiva si era spostata dall'Ucraina, allora Unione Sovietica, avanzava silenziosa verso le Alpi. Non c'erano protocolli chiari, informazioni tempestive, solo incertezza. Un'immagine mi è rimasta impressa più di tutte ed è rimasta registrata nel telegiornale regionale della RAI della Valle d'Aosta. L'unico contatore Geiger disponibile in regione, in dotazione ai vigili del fuoco valdostani, con quel ticchettio irregolare che accelerava con l'aumentare delle radiazioni, diventò quasi ossessivo. Era il suono di qualcosa di invisibile ma assieme reale che alimentava, come dicevo, una paura collettiva difficile da gestire. Fra fine aprile e questi giorni di maggio, come oggi, le piogge intense lavarono la nube radioattiva, depositando al suolo particelle come cesio 137 e iodio 131. La contaminazione fu disomogenea. Alcune aree alpine, anche molto vicine fra di loro, registrarono livelli molto diversi a seconda delle piogge. Un fenomeno tecnico, la cosiddetta deposizione umida, che allora pochi conoscevano, ma che determinò l'impatto sul territorio. Oggi, a distanza di quasi 40 anni, resta una traccia di quella vicenda, una memoria radioattiva nei suoli e in alcuni ecosistemi alpini. Tuttavia, secondo le autorità e la comunità scientifica, l'impatto sulla salute pubblica è ormai considerato trascurabile. Continuano i monitoraggi, ma non ci sono restrizioni generalizzate, ci sono ancora raccomandazioni di moderazione per alcuni prodotti come funghi e selvaggina. È importante anche fare chiarezza su di un punto. Nelle Alpi il legame fra la nube di Chernobyl e un aumento significativo che si registra dei tumori non trova conferme solide nei dati scientifici, quindi ci sono stati aumenti di casi di tumore, ma la nube non c'entra. Infatti gli eventuali incrementi osservati per quella questione sono stati minimi e difficilmente distinguibili da quello che viene definito il fondo naturale. Restano però il valore della memoria. Chernobyl non è solo un evento storico, è stato un punto di svolta che ha trasformato profondamente gli standard di sicurezza nucleare a livello globale.
5: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Questa è la versione di Klingan, in realtà l'originale del 2011 di Fostered People. E a questo testo, questa Pumped Up, che è stato molto molto discusso perché si pensava parlasse di un episodio molto tragico che c'è stato negli Stati Uniti, come il massacro della Columbine, di una scuola. In realtà non è mai stato chiarito, no? Ci sono, pare, alcuni riferimenti, ma insomma anche l'artista ha sempre detto no, ma non era quello, insomma non era quella l'idea. 349-722-5831 per interagire con Top Italia Radio, che vi parla in diretta oggi da lì del Carpegiò. Adesso c'è Madame. Padre.

In tutto questo, è stata trovata alcune tombe, sono state trovate alcune tombe neolitiche in quel di La Salle. Neolitiche vuol dire che almeno risalgono a 3500 avanti Cristo, quindi almeno 5000 anni di storia per queste tombe, che in realtà in questo caso no, dovrebbero risalire al quinto millennio avanti Cristo, quindi ancora prima. Quindi in una di queste è stata sepolta una ragazzina di 15 anni. Sono state trovate in frazione Villare a La Salle, una delle nicchie appunto contiene questa cosa. Insomma, un'altra importante scoperta archeologica sul territorio valdostano, che si conferma davvero, insomma, noi per carità poi ce ne freghiamo tutti molto allegramente, ma abbiamo un patrimonio archeologico che è davvero qualcosa di incredibile.

0: Invece leggevo alcune notizie che arrivano da Torino che sono sempre, come dire, su un altro livello di cruda realtà, ecco, mettiamola così, ma poi ne parleremo. Cos'è questo eco sotto? Cos'è?
1: 93 anni di incomunità. Il vostro sindaco è appena nato.
0: Questa roba. Non sento effetti veramente brutti.
1: Cioè. Anche il rimbalzo.
0: Bellissimo. Io proprio vado tranquillo, sereno, mi collego con giornali locali, questo è Torino Cronaca, e montano questi servizi proprio registrati, non so, da una cantina, non so neanche da dove, però vabbè, li vogliamo bene lo stesso, applauso. Bravi, fate un gran lavoro, ma ogni tanto no, però va bene, non importa, possiamo tranquillamente andare avanti. No, cioè, se uno apre Torino Today, dopo aver guardato così allegramente le notizie valdostane che parlano di una serie di scenari bucolici, no, queste cose qua, insomma, scopre che invece lì si parla di cose piuttosto pese, ma le vediamo più avanti, direi, queste cose qua. Parliamo del fatto che c'è sciopero generale dei treni e dei mezzi GTT, ma anche di sanità e scuole nelle prossime settimane, così ci sono una serie di motivi per cui scioperare. La prima di queste giornate sarà lunedì 18 maggio. A proclamare lo sciopero è stata l'Unione Sindacale di Base, USB, che riporta al centro della protesta il tema peraltro della Palestina e la complicità del governo italiano e dell'Europa, così dicono nella loro nota. Quindi anche a Torino ci saranno manifestazioni, ci saranno presidi già dalle 9:30 davanti al comune di Torino, ma anche a Genova, Bologna, Trieste, insomma sono tante le città dove ci si aspetta questa cosa. Si fermano i trasporti, quindi disagi per chi si sposta in treno, sappiatelo, ma anche in autobus, anche in autostrada, non so bene in che modo l'autostrada c'entra in questa cosa, adesso capiremo. Ci sono come al solito delle fasce garantite, che insomma sapete molto bene se prendete i mezzi pubblici, funziona così. E poi ancora su scuola e sanità, non si sa bene ancora quale potrà essere l'adesione, ma potrebbe anche lì esserci qualcuno che deciderà di aderire a questo sciopero e quindi di far mancare in qualche modo un servizio per la giornata di lunedì.

0: dicendo che hanno arrestato 10 persone per una inchiesta, insomma, una presunta compravendita di dati sensibili. Sono indagati anche alcuni agenti e dipendenti dello Stato. A quanto pare sono stati fregati dei dati sensibili anche a personaggi di un certo spicco. Adesso stavo leggendo i nomi. Cioè, c'è qualcosa di surreale nei nomi delle persone spiate, no, da questi criminali che hanno rubato dati sensibili. Allora vedo Alex Britti, l'ex portiere dell'Inter Dario Cordaz, cioè che ci ricordiamo solo noi malati di calcio, perché era tipo un terzo portiere dell'Inter. Alberto Del Biondi, che dovrebbe essere uno stilista, e Lori Del Santo. Boh. Però potrebbe essere una buona occasione per risentire una poesia di Lori Del Santo, secondo me. Sì, potrebbe essere un pretesto. Prego, sentiamo. C'è la sigla, giustamente, all'inizio.
1: Voglio farvi conoscere il mio lato poetico.
0: Oh, bello.
1: Pochi lo sanno che io so scrivere le poesie.
0: Io lo so benissimo.
1: E penso che tutti sanno scrivere delle poesie.
0: Ah, non l'hai detto?
1: Basta provarci.
0: No, non credo.
1: Oggi ho scritto questa.
0: Sì.
1: Bellezza.
0: Bellezza. Tema poetico.
1: Lo sapere. È bello credere.
0: Sì.
1: Vago perché cerco.
0: Bello.
1: Voglio carpire per non perire. Voglio la tua essenza, rubare il tuo coraggio,
0: sì.
1: Sondare l'infinito, amare l'impossibile.
0: Vabbè, anche meno, cioè.
1: Perché so che è possibile.
0: La rima tra impossibile e possibile, non manco Leopardi, ragazzi.

0: Dai, carina, carina questa versione di Self Control. Adesso ci colleghiamo invece col GR locale.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: à Saint-Christophe, le samedi 16 mai, Vaine devient le cœur de l'artisanat local. La XV Exposition met en lumière le savoir-faire du bois, du cuir, de la pierre, du fer et des arts de la vannerie et de la céramique, avec la participation d'artisans, d'associations et d'étudiants des cours de la bibliothèque. À partir de 15h, ouverture, musique tout l'après-midi, atelier en patois, lecture avec Nati pour lire et, à 17h30, le retour de la « Puette » au nouveau-né 2025. En cas de mauvais temps, report au 23 mai.
1: La sanità italiana accelera verso un nuovo modello di ospedale sostenibile e orientato al paziente. A Savigliano nasce il nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest di Cuneo. 70.000 metri quadrati, 390 posti letto, pronto soccorso avanzato e tecnologie d'avanguardia. Il progetto, firmato da Studio Altieri con Dirns Italia, punta su sostenibilità, digitalizzazione e spazi che migliorano davvero l'esperienza di cura. Un modello di ospedale future ready per la sanità di domani.
2: Giovanissimi valdostani, protagonisti nel cross country di La Cassa. Vittorie per Nathan Menel e Luca Dorio, podi per Tommaso Montaldo, Sebastian Leo, Marta Rizzo e Sofia Locci. Nella strada, Melanie Bosonin chiude nel gruppo di testa a Bovolone. Nell'enduro di Arezzo, Emilia Polo domina la categoria Open femminile.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Questa è la Charlotte Cardin con The Way We Touch, uno dei dischi che vanno di più in questa fase, mentre io insomma ho lasciato da parte una serie di notizie che vediamo dopo, tra cui questa cosa a Torino, vi dicevo di una notizia piuttosto truce, di questa rapina avvenuta attraverso l'uso anche di coltello, cioè diverse coltellate, massacrato di coltellate, questo è il titolo che fa Torino Today, tutto questo per rapinargli, pensate, lo smartphone, cioè una roba che dici boh, al massimo può valere forse 1.000 euro se era l'ultimo modello, però usato, quindi capisci, tutto molto relativo. Sono stati chiesti 6 anni e 8 mesi dal PM Marco Sanini della Procura di Torino per questi 3 imputati, che sono un 20enne, una 26enne e un 36enne, accusati di questo grave episodio di violenza, ovvero un accoltellamento plurimo a scopo di rapina l'anno scorso, nel 2025, diciamo vicino a via Madama Cristina, sempre in quel di Torino. Poi c'è questo giallo di questa ragazza bionda, insomma il fatto che i legali contestano la partecipazione attiva di questa 26enne, se per l'accusa la giovane avrebbe tenuto ferma la vittima, i legali invece sostengono una versione differente, quindi c'è ancora una discussione in corso su questa cosa. Perché ho detto la ragazza bionda? Perché uno degli elementi centrali riguarda proprio l'aspetto di questa ragazza, perché al momento del fermo aveva una parrucca blu, dettaglio che secondo la difesa insomma esclude il fatto che fosse lei quella ragazza bionda appunto descritta da alcuni testimoni, insomma, una storia anche di parrucche davvero strana, assurda.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Da Blanco passiamo a Anna Pepe, che se non sbaglio ieri è stata addirittura dal Presidente della Repubblica Mattarella. Io voglio capire il motivo di questa cosa. Intanto la risentiamo in questa bando che l'ha lanciata.
1: Hey,

dicendo, Anna Pepe ieri si trovava al Quirinale e ha incontrato Mattarella, con cui si è fatta un selfie, giuro, non è un'invenzione, non è fatto con l'AI, è tutto vero, perché c'era l'anniversario della SIAE e quindi c'era questo momento in cui ci si incontrava, addirittura Mattarella partecipa all'anniversario della SIAE, dicevo, Anna Pepe è andata vestita con una sobrietà esemplare, minigonna rosa e cappello rosa shocking, tutto giusto, tutto assolutamente impeccabile. Ora, visto che è un po' il mese di Michael Jackson, lo sentiamo in questa Love Never Felt So Good, canzone uscita postuma naturalmente nel 2014 con Justin Timberlake.

Naturalmente un po' il mese di Michael Jackson, questo grazie all'uscita in tutti i film, in tutti i cinema, come super trailer ci ha detto ampiamente, no, di Michael. E ci sono insomma già i primi dati anche su questo film, che sta andando piuttosto bene da quello che si capisce. Aspetta che cerchiamo qualcosa proprio di puntuale, aspetta che ho trovato un dato sul botteghino. Si tratta naturalmente di un film biografico che di fatto è al cinema già da aprile, quindi in Italia magari è arrivato un pelo dopo, che insomma sta girando un po' in tutti i cinema del mondo. Aspetta che cerchiamo dei dati, aspetta, ce l'avevo, giuro ragazzi, assolutamente ce l'avevo qui. Eccoli qua, aspetta, allora vediamo un po', ma ancora non c'è una cosa definitiva, c'è semplicemente una sensazione che insomma di fatto ha riportato la popstar in auge dopo anni in cui magari se ne era parlato più per motivi non artistici, ecco, mettiamola così. Infatti il film si concentra su questo, ci sono state anche alcune critiche legate a questa cosa, al fatto che non ci siano accenni a tutte le controversie, no, che hanno caratterizzato soprattutto l'ultima fase di Michael Jackson, il quale però all'interno di questo Michael si svela in tutta la sua dimensione anche umana e anche le difficoltà che una popstar che parte da quando ha praticamente 6 anni, cioè una cosa davvero incredibile, va avanti fino al termine della sua vita, può vivere, che una persona normale come può essere chiunque di noi che ha visto il film veramente non immagina nemmeno. Quindi davvero una vita assurda se uno la va a vedere. Ecco, per sua fortuna ha avuto un'infanzia sicuramente più tranquilla Marco Mengoni, meno sotto i riflettori, e poi invece è sbocciato grazie a X Factor, grazie a tutto quello che ha fatto dopo, e questo è un pezzo che si chiama Cambia un uomo.

0: Sono le 11:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'incontro a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese ha evocato la trappola di Tucidide invitando a evitare il conflitto fra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale.
2: In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità. Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino Zelensky. Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo, aggiunge, spiegando che sono in corso le operazioni dei soccorritori a Kiev nel luogo di un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale di 9 piani. Il bilancio provvisorio confermato da Zelensky parla di un morto.
3: Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakary del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati, un 20enne e 4 minorenni, tra cui il 15enne che ha confessato di aver accoltellato a morte il lavoratore agricolo. Oggi inizieranno gli interrogatori.
2: Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati per l'incendio di un'abitazione. Al momento sul posto sta operando la squadra di Maniago con un'autopompa e un'autobotte con ulteriori 2 mezzi e l'autoscala inviata dalla centrale di Pordenone. Una persona anziana è stata portata in salvo incolume dalla casa accanto. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere le fiamme, evitandone la propagazione ad altre parti dell'edificio e alle strutture vicine. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato l'ultimo piano e la copertura in legno del tetto. Sul posto anche i carabinieri.
3: Un gattopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare del felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate Milanese, nell'Interland Nord del capoluogo lombardo.
2: Calcio: la Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12:30 a lunedì 18 maggio alle 20:45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega Serie A è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Dai, dai, dai, creiamo un po' di faida generazionale. Allora, secondo gli ultimi dati, credo Istat dovrebbe essere, adesso cerco la fonte, giuro, il 40% della ricchezza in Italia è in mano a over 65, persone che hanno più di 65 anni, e chi ha meno di 40 anni possiede solo il 9% di tutta la ricchezza del paese, insomma, dell'Italia. E se guardi il grafico, insomma, è abbastanza impietoso vedere come siamo un po' una gerontocrazia, si può dire questo qui. L'Italia è un po' così, un po' rimasta qui. C'è per gli over 64 una ricchezza netta media di circa 163.000 euro, non parliamo di redditi naturalmente, ma parliamo di patrimonio, contro i 48.000 di chi ha meno di 34 anni. Sono quasi tre volte tanto. Pensate che questo dato, se tutto era indietro di 30 anni, di 34 anni, nel 91 era la distanza tra la ricchezza degli over 64 e quella degli under 40 era poco meno del doppio. Quindi vuol dire che più si prosegue, più la ricchezza si sta concentrando in persone che hanno già una certa età.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Francesca, dove sei?
2: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
1: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte...
2: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da 1 litro a 4,49 euro. E la pasta Rummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
1: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.

Il 14 maggio è dominato dalla variabilità. Nubi e aperture si alternano in un equilibrio delicato, con qualche residuo di instabilità che può ancora portare brevi rovesci. La luce è morbida, quasi cinematografica, perfetta per chi ama osservare i profili delle montagne cambiare colore. Un giorno che gioca con le sfumature del cielo alpino.

Guarda, stavo giusto pensando che era un po' che non parlavamo del Vaticano. Forse mai fatto quest'anno, quindi vediamo un po'. C'è questo dato interessante che riguarda lo IOR, che sarebbe un po' la banca del Vaticano, sta per Istituto Opere di Religione, che ha chiuso il 2025 con un utile record di 51 milioni di euro. Vuol dire più 55% sull'anno prima. Come hanno fatto? Come fa utile, scusami, una cosa che si chiama opere di religione? Questo è interessante da capire, no? È un istituto che è nato nel 42, viene spesso definito un po' la banca del Vaticano e gestisce attività finanziarie e patrimoni legati alla Santa Sede e alla Chiesa Cattolica. Nel 2025 la raccolta complessiva ha raggiunto 5,9 miliardi di euro. Ho capito tutto, mentre il patrimonio netto è stato di 815 milioni di euro in tutto. La commissione cardinalizia ha deliberato anche la distribuzione al Papa di un dividendo da 24 milioni. Ma veramente, scusa, il Papa prende 24 milioni di dividendo? Io sono un po' basito, scusami. In crescita del 76% sull'anno scorso. Non si tratta però di una cedola personale che va a lui, ma è una quota degli utili che viene trasferita alla Santa Sede per sostenere, mi sembrava un po' strano, per sostenere attività religiose, caritative e istituzionali. Va bene, questo è interessante. No, è giusto anche capire ogni tanto quali sono le dinamiche finanziarie, diciamo, che stanno dietro quel mondo lì.

Chi è il cane più anziano del mondo? Si chiama Lazar. Si chiama Lazar ed è un papillon. Un papillon, cos'è un papillon? Di razza Spaniel Toy continentale, che è nato, pensate, nel 95, ha 30 anni, ha compiuto 30 anni a dicembre dell'anno scorso, va per i 31, considerato il cane più anziano del mondo. Vive a Villiers-le-Pelou, nella Francia orientale. Diciamo, non è bellissimo, guardando le foto non è proprio messo bene come cane. Adesso rido anche, una roba proprio, sembra un po' uno zombie, devo dire, questo. Però di fatto ha questo record totale di longevità. Ma io, ragazzi, è una roba. Cercate Lazare, scritto, diciamo, che cane più anziano del mondo. Molto bello, cioè, è sicuramente stato un bel cane. Adesso è come se avesse tipo 800 anni per un essere umano. Quanti dovrebbe, quanti sono? Si fa tipo per 7, no? Tipo 210 anni. Quanti ne ha? Non so fare i calcoli. 7 per 3, sì, dovrebbe essere 210. Mamma mia, forse a volte, no? A volte, diciamo, cose brevi sono meglio. Vabbè, andiamo con un disco che si chiama Lipstick, meglio, ma parliamo d'altro. Kungs.

0: Vedi, vedi l'importanza di saper usare Excel, vedi? Ne sa qualcosa questa azienda che si chiama Crypto.com, che ha sbagliato qualcosa su un foglio Excel già diversi anni fa, è questa storia del 2021, e ha dato per errore a una donna che si chiama Manivel Teva Manogari un bonus, un trasferimento di 10 milioni di dollari anziché i 100 dollari che le aspettavano di rimborso. Non so per quale motivo hanno sbagliato qualcosa, hanno invertito qualcosa nei fogli di calcolo. Lei si è intascata sui 10 milioni. Ora che questi se ne sono accorti, sono passati 7 mesi. Lei in questi 7 mesi i soldi li aveva spesi, perché si era comprata ville di lusso, però speso da tutte le parti. È stata tuttavia arrestata la signora Manivel all'aeroporto di Melbourne mentre cercava di lasciare l'Australia, e l'azienda Crypto.com è riuscita alla fine a recuperare solo una parte di questi 10 milioni e mezzo di dollari.
1: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove, vieni da Tutt'Auto.
2: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha 2 accelerate da Aosta.
1: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
2: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni.

Gigù, ma attenzione, attenzione, direi che è il momento dell'almanacco, ragazzi. Alle 11.37 vi beccate tutti i fatti storici, tutti proprio, dal primo all'ultimo. Adesso facciamo mezz'ora di intervento, tutti i fatti storici nella storia della musica successi nella giornata appunto del 14 maggio. Allora, partirei dai compleanni. Oggi compleanno di Daniel Auerbach, cantante e chitarrista dei The Black Keys. Giovane, insomma, nasceva nel 79, poi nasceva invece nel 62 Ian Astbury, cantante dei The Cult, e nasceva oggi anche il simbolo dei Talking Heads, David Byrne, che insomma nasceva nel 1952, proprio nella giornata del 14 maggio. Lui scozzese, insomma, colonna sonora di un film bellissimo anche di Sorrentino che si chiama This Must Be The Place, anche presente nel film come attore, insomma, bellissimo, tutto molto bene. Questi compleanni, mentre invece per gli eventi storici, scopriamo che oggi nel 2002, il 14 maggio del 2002, succedeva una cosa molto interessante, ovvero al Dominion Theatre di Londra, prima di We Will Rock You, il musical basato sulle canzoni dei Queen. Ah, prima, ok, la prima, pensavo prima di, succedeva poi qualcosa, no, era la prima, nel senso la prima proiezione, una storia ambientata in un futuro dove a tutti è imposto di ascoltare la stessa musica e vestire allo stesso modo. Sound familiar. Nell'84 Ozzy Osbourne oggi veniva arrestato per l'ennesima volta, perché sarà la quinta volta che la leggo sta notizia quest'anno, per ubriachezza. Dopo 5 ore in cella però verrà poi rilasciato. Mentre nell'88 la Atlantic Records, per celebrare il 40° organizza un evento di 13 ore a cui partecipano anche i Led Zeppelin con alla batteria Jason Bonham. Io vi darei giusto quei 3 minutini per provare a elaborare delle proposte per il disco libero che arriva in chiusura come al solito e prende una canzone che ci avete proposto voi al 349 722 5831.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Kivu che controlla agevolmente il gioco sfiorando anche il 3. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Kivu entra invece nella storia dell'Inter, è doublette. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Christian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
3: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere. Vince due trofei e siamo felici per questo.
2: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andalus. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma dall'una di domani, ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12:20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.

0: e Samuele Bersani.
1: Chico è a casa con la faccia sulla radio che trasmette la rubrica dei consigli e lui vorrebbe chiedere come si fa.
0: Chico e Spillo è naturalmente il titolo. Allora sono due opzioni, le avete sentite, uno o due, dovete scegliere voi al 349-722-5831. Non vorrei essere nei vostri panni perché davvero sono due cose che c'entrano davvero poco l'una con l'altra, ma è anche il bello secondo me di questa rubrica.

0: Gira dai primi anni 2000, dall'ultima MTV potremmo dire. E adesso chiudiamo con questa Bring Me to Life. Noi ci risentiamo domani dalle 9 in poi, sempre dall'Ideal Car Peugeot.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi all'inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi dal canto suo ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari.
2: Un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.
3: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora, in base alla considerazione che insieme siamo uno.
2: Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere è di origine virale e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche.
3: Una vera e propria ovazione ha accolto Papa Leone al suo ingresso alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, primo momento della sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Qui il pontefice, accolto dal cappellano Don Gabriele Vecchione, ha avuto un momento di preghiera e un primo incontro con gli studenti. A fare gli onori di casa la rettrice Antonella Polimeni e il Senato Accademico. Successivamente il discorso nell'Aula Magna dell'Ateneo, la visita a una mostra sui papi alla Sapienza e infine un saluto dalla scalinata del rettorato.
2: Calcio: il derby della capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tiro e molla sull'orario e la data del match, la curva sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo stadio olimpico in segno di protesta. Una decisione forte, comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l'iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta assurda della programmazione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
2: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
3: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
2: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
3: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
4: A maggio Chamois si riappropria del suo silenzio e diventa protagonista. Arrivano il primo workshop Concert Motion, il corto Chamois e la nuova puntata di Talenti e Territorio con Amadou Balde. Ospite d'onore lo scrittore Enrico Camanni con la mostra La Cordata Ideale, un numero da leggere immersi nella natura che rinasce.
5: A Gabi, attivato l'ambulatorio ad accesso libero dell'USL, con presenza medica settimanale dalle 14.30 alle 18.30. Il servizio rafforza l'assistenza nelle zone di montagna e si affianca agli ambulatori diretti delle case della comunità di Morgé, Aosta, Châtillon e Donnas. Un passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini.
4: Per il pronto soccorso del Parini scattano misure straordinarie in vista dell'iperafflusso estivo. La carenza nazionale di medici, unita al picco turistico, impone reclutamenti aggiuntivi, incentivi logistici e una riorganizzazione interna. L'USL punta su flessibilità, UCA e ambulatori territoriali per garantire continuità e sicurezza delle cure.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

0: sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, l'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina, lodandolo come un grande leader. Trump ha detto a Xi che l'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto e avremo un futuro fantastico insieme.
2: Con 21 elementi elencati uno ad uno, dalle bugie sulle 3 telefonate a casa Poggi fino al DNA, la procura di Pavia vuole dimostrare a processo la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo però dagli atti si evince che prima di tutto la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco è scaturita dalla necessità di tutelare Alberto Stasi per i PM innocente e di sollecitare poi, come è stato fatto, un'istanza di revisione per cancellare la sua condanna.
3: È successo al culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine che hanno arrestato un 66enne e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.
2: Papa Leone XIV ha cominciato la visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. Al suo arrivo è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza dalla rettrice Antonella Polimeni e successivamente all'ingresso della chiesa dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Viva il Papa è stata l'ovazione che lo ha accolto appena è entrato nel luogo di culto. Un grande e fragoroso applauso ha accolto l'ingresso del pontefice.
3: L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara un 2026 da numeri record. Alberghi, città d'arte, località balneari e mete culturali potrebbero registrare un nuovo boom di visitatori, confermando il comparto come uno dei motori più forti dell'economia nazionale. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Secondo le previsioni elaborate da Demoscopica, il prossimo anno gli arrivi turistici in Italia toccherebbero quota 141,2 milioni con un aumento del 2,1% rispetto al 2025.
2: Tennis, nell'ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest'oggi. Nei quarti di finale di singolare maschile, Jannik Sinner, numero 1 del seeding del mondo, affronta il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 12. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. Rublev torna ai quarti a Roma 5 anni dopo l'ultima volta. Per il russo è la prima semifinale a livello Masters 1000 da Montreal 2024, quando eliminò proprio Sinner sul suo cammino.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classic a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno in grande stile del panciotto di alta sartoria non rappresenta un semplice riciclo di antiche abitudini, ma la riaffermazione di un indumento che ha saputo spogliarsi della sua naturale rigidità per abbracciare una nuova e inaspettata sensualità. Un tempo relegato al ruolo di timido comprimario all'interno del severo abito a tre pezzi, fedele servitore della giacca, questo capo ha saputo riscattare la propria identità. La creatività odierna lo ha liberato dalle sue antiche catene formali, trasformandolo nel protagonista assoluto del guardaroba di maggio. La sua forza risiede proprio nella struttura impeccabile, capace di ridisegnare la postura con grazia e di regalare un'eleganza senza tempo. L'intuizione più brillante dei sarti contemporanei consiste nell'averlo immaginato direttamente sulla pelle nuda, svincolandolo dall'obbligo di colletto abbottonato. Indossato a contatto con il corpo, il corpetto esalta la linea delle spalle e delinea il punto vita con una precisione geometrica ineguagliabile. I bottoni creano una profonda scollatura a punta che slancia la figura, mentre i tessuti di pregio ne assecondano le forme. Le varianti in lino fresco, cotone pettinato o canapa si rivelano la scelta vincente per affrontare il primo tepore primaverile, unendo in modo sapiente la leggerezza necessaria a un rigore visivo del tutto ineccepibile. Scegliere la giusta proporzione diventa quindi un esercizio di precisione estetica. I modelli allungati sui fianchi si sposano alla perfezione con pantaloni dal taglio fluido e dalla vita altissima, creando un gioco di volumi equilibrato e misurato. Al contrario, le versioni più corte e sagomate trovano il loro abbinamento ideale in gonne ampie e ariose. La vera maestria si riconosce nei dettagli minuziosi, asole rifinite a mano, fodere a contrasto e impunture invisibili che testimoniano una lavorazione artigianale d'eccellenza, elevando il capo a vera e propria opera scultoria di tessuto. In un panorama spesso dominato da forme eccessivamente rilassate e tessuti cedevoli, il gilet su misura si erge a baluardo della raffinatezza pura. È la risposta perfetta per chi cerca un'eleganza mai chiassosa, basata interamente sull'arte del taglio e sulla nobiltà dei materiali. Adottare questa peculiare giacca senza maniche significa riscoprire il piacere di vestire con cura, affidandosi a linee pulite e decise che valorizzano la persona senza mai costringerla. Rappresenta in definitiva un investimento prezioso destinato a durare nel tempo, arricchendo il proprio armadio con un tocco di insuperabile distinzione. Un capolavoro di misura e armonia che promette di accompagnarci con un passo sicuro e fascino inalterato attraverso tutta la bella stagione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e drammaturgo francese Honoré de Balzac. Il bruto si copre, il ricco e lo sciocco si agghindano, l'uomo elegante si veste.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi due giorni di riposo, due come i trofei vinti, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare il lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Dopo il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar, oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'undicesima volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie in Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi e americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai templi del cielo per una visita culturale.
1: Ora in Italia una decina di righe scritte appena su un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-17 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione.
2: Non aveva ingerito nulla di pericoloso, ma è stato vittima di una broncopolmonite bilaterale, il piccolo di 13 mesi morto improvvisamente nel sonno in un asilo nido di Parma nel dicembre scorso. È quanto stabilito dall'autopsia disposta dalla procura che indaga sui fatti e che ha iscritto le maestre nel registro degli indagati. La relazione finale dell'esame post-mortem è stata depositata nei giorni scorsi e rappresenta un punto di svolta nell'inchiesta.
1: A Napoli è arrestato un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione è successo al culmine di una lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli.
2: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che, in seguito all'impatto, è morto. È successo tra Manfredonia e Foggia, in Puglia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis, Giuseppe Marasco.
1: Il calcio. Il giorno e l'orario d'inizio delle 5 partite che valgono la corsa a Champions non è ancora deciso e nonostante il provvedimento della Prefettura di Roma non è ancora certo che si giochi lunedì alle 20.45. La Lega di Serie A ha presentato ieri un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di anticipare alle 12 le partite di calcio e posticipare di mezz'ora alle 17.30 la finale degli internazionali. L'ipotesi sta riprendendo piede e potrebbe arrivare in poche ore un accordo in questo senso.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: À Saint-Christophe, le samedi 16 mai, Vaine devient le cœur de l'artisanat local. La XV Exposition met en lumière le savoir-faire du bois, du cuir, de la pierre, du fer et des arts de la vannerie et de la céramique, avec la participation d'artisans, d'associations et d'étudiants des cours de la bibliothèque. À partir de 15h, ouverture, musique tout l'après-midi, atelier en patois, lecture avec Nati pour lire et, à 17h30, le retour de la « Puette » au nouveau-né 2025. En cas de mauvais temps, report au 23 mai.
2: La sanità italiana accelera verso un nuovo modello di ospedale sostenibile e orientato al paziente. A Savigliano nasce il nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest di Cuneo. 70.000 metri quadrati, 390 posti letto, pronto soccorso avanzato e tecnologie d'avanguardia. Il progetto, firmato da Studio Altieri con Dirns Italia, punta su sostenibilità, digitalizzazione e spazi che migliorano davvero l'esperienza di cura. Un modello di ospedale future ready per la sanità di domani.
3: Giovanissimi valdostani, protagonisti nel cross country di La Cassa. Vittorie per Nathan Menel e Luca Dorio, podi per Tommaso Montaldo, Sebastian Leo, Marta Rizzo e Sofia Locci. Nella strada, Melanie Bosonin chiude nel gruppo di testa a Bovolone. Nell'enduro di Arezzo, Emilia Polo domina la categoria Open femminile.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC, CIDAC.

0: una lista mentale semplice, tipo latte, pane e magari qualcosa per la cena, niente di complicato.
1: Il problema è che ogni volta da dentro succede qualcosa. Inizi a guardarti intorno, vedi offerte, prodotti nuovi, cose che potrebbero servire.
0: Senza accorgertene, il carrello si riempie.
1: Alla fine alla cassa ti rendi conto che sei entrato per poco e stai uscendo con 3 buste piene.
0: E spesso anche con la sensazione di aver comprato cose che non userai subito.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti in modo molto pratico, perché interviene proprio prima e durante la spesa.
0: Prima di tutto con la pianificazione, che è il punto più sottovalutato.
1: Con strumenti come Paprika Recipe Manager puoi partire da quello che hai già in casa e farti suggerire un mini piano pasti per qualche giorno.
0: Così la lista non è più casuale, ma collegata a qualcosa di concreto che userai davvero.
1: E cambia completamente il modo in cui entri al supermercato, perché sai già cosa ti serve e perché.
0: Poi c'è la parte lista, che sembra banale ma non lo è.
1: App come Bring o Google Keep ti permettono di avere una lista sempre aggiornata, condivisibile e organizzata per categorie.
0: Questo significa meno giri inutili tra gli scaffali e meno occasione di farti distrarre.
1: E già questo riduce tantissimo gli acquisti impulsivi.
0: Un altro aspetto importante sono le offerte.
1: Perché il problema non sono le offerte in sé, ma comprare senza avere davvero bisogno.
0: Con un supporto puoi valutare se ha senso per te oppure no, invece di decidere sul momento.
1: E quindi passi da lo prendo perché è scontata a lo prendo perché mi serve davvero.
0: C'è una differenza enorme, soprattutto a fine mese.
1: E poi c'è la parte più pratica mentre sei lì dentro.
0: Ti puoi evitare di girare a caso.
1: Se hai una lista organizzata e magari divisa per reparti, entri, prendi quello che ti serve e riduci il tempo di esposizione di tutto il resto.
0: Che è esattamente quello che ti fa spendere di più.
1: Ma poi c'è la scena più reale di tutte.
0: Arrivi a casa, sistemi la spesa
1: e ti accorgi che hai preso cose doppie o inutili.
0: O peggio, ti manca proprio quello che ti serviva davvero.
1: Con un minimo di organizzazione questo succede molto meno.
0: Perché hai già fatto chiarezza prima.
1: Alla fine il punto non è comprare meno cose a tutti i costi,
0: ma comprare meglio.
1: Evitare sprechi, risparmio di tempo e non riempire la casa di cose inutili.
0: E soprattutto uscire dal supermercato con la sensazione di aver fatto una spesa intelligente
1: e non casuale. Perché con gli strumenti

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
2: Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, secondo quanto riferito.
3: Ora in Italia, negativi i primi test eseguiti sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Hondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro Schillaci esclude.
2: Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla madre e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione, l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi.
3: Via libera dell'aura del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. L'ok alla fiducia con 99 voti favorevoli e 56 contrari. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L'esame nell'aula di Montecitorio inizierà il 19 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute nel DL, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti.
2: Cambiamo argomento, sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. 15 e 9 minuti, ma quasi 10 vi dirò, però 3, 2, 1, let's go, 15 e 10, giovedì 14 maggio 2026, prendiamo la vita con filosofia perché il tempo non è dei migliori qui a Milano. Vi dirò, tra le 16 e le 17 dovrebbe piovere, stando a quanto riportato dal meteo, e visto che prima stavo sbirciando proprio le previsioni del tempo, ho buttato l'occhio a settimana prossima, perché mi sembra giusto già pensare come vestirsi, se devo prendere l'ombrello o meno. A partire da mercoledì inizia l'estate, quindi passiamo tra i 20-21 gradi ai 27-28 gradi, quindi a breve preparatevi a fare il cambio degli armadi. 349-7225-831, raccontatemi tutto quello che volete. Ora c'è James Hype con Waterfalls.

Beh, direi che abbiamo scaldato molto bene la pista. 13 minuti, giovedì 14 maggio 2026. Siamo appena partiti con la prima ora, ma come sapete l'appuntamento prevede 3 ore dalle 15 alle 18 break on. E voi direte: perché Chiara ogni tanto fa l'apertura parlando del tempo? Dovete sapere che qui a Milano la circolazione va al passo con il tempo, quindi se il tempo è positivo, soleggiato, la circolazione è scorrevole, è anche bello fare prima, seconda, ok. Se

rider che vanno in giro con la pioggia e non guardano da nessuna parte. Ecco, adesso avete capito il motivo. Meglio passare alla musica. 24K Go.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

questo giovedì 14 maggio 2026. Ed ha un manca sempre meno all'inizio dei mondiali di calcio. Il prossimo 19 luglio ci sarà la finale dei mondiali di calcio e si sa, però cerchiamo di alleggerire il tutto parlando di musica. La colonna sonora sarà firmata da Shakira, uscita proprio oggi con Die Die.

specialmente ai Super Bowl. Invece in questo caso avremo l'halftime show, questa pausa musicale anche durante i mondiali, con la presenza di grandi artisti, coloro che hanno fatto la storia della musica e continuano a farla, per esempio Madonna, Shakira e BTS. Ma ci sono loro, perché poi il primo annuncio riportava il nome dei Coldplay, e il momento musicale sarà curato da Chris Martin, il frontman dei Coldplay. Quindi ci sarà questo intreccio tra mondo calcistico e mondo dello spettacolo, e non vediamo davvero l'ora. 19 luglio.

Invincible. Invincible in One Republic. E prima di scoprire dove ci porterà il Music Box, ci sono i Maroon 5 insieme a Kendrick Lamar con I Don't Wanna Know. Non voglio sapere, non voglio conoscere.

capolavoro della storia musica italiana, direi. Giorgia con La cura per me. 15:39 giovedì 14 maggio 2026, ora parliamo

plastico ma anche da quello musicale, sto parlando invece di San Giovanni. Torna a farsi sentire con un messaggio diretto ai fan, in cui ha pubblicato un vlog su YouTube per raccontare il suo momento attuale, segnato da lavoro in studio, introspezione e una nuova fase creativa. Lui dice di essere cambiato, adesso mi sento veramente pieno di energia, pronto a riaffrontare il palco, pronto a riaffrontare il mondo musicale, non lo dico tanto per dire, finalmente fare musica è di nuovo il mio focus principale, di nuovo la mia terapia, di nuovo la mia valvola di sfogo. Speriamo sia così, magari entro l'estate 2026 uscirà una

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC, CIDAC.
2: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
3: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
2: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
3: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

abbiamo ascoltato la sequenza musicale di Break On, sono le 15:58 minuti e ieri abbiamo parlato della performance di Sal Da Vinci, ha ricevuto tanti complimenti però anche una marea di critiche e a distanza di 24 ore come risponde il cantante alle accuse? Così, quelle critiche non mi toccano, ho le spalle larghe di nuovo e mi scivolano addosso, quello che ho notato al di là di pregiudizi è una cattiveria gratuita contro di me senza senso. Quindi lui dice così a distanza di 24 ore, poi del resto è una persona che ha fatto tanta gavetta prima di ricevere tutti questi onori, tutte queste questi complimenti da parte del pubblico, però bisogna sempre bilanciare complimenti e critiche che sono all'ordine del giorno. Si sta quasi per concludere la prima ora di Break On, c'è Metric Games con Chameleon, poi linea alla redazione e io torno da voi tra pochissimo.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi. Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza senza pari. Durante il banchetto, a cui ha partecipato con Xi, il presidente americano ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli Stati Uniti e la Cina.
1: Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE ed ex premier Mario Draghi nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene la Russia, aggiunge Draghi. L'Unione Europea investe in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha concluso Draghi.
2: Spero che nessuno debba più attendere nella sofferenza come me. Sono queste le ultime parole di una 63enne toscana, ultima italiana ad aver avuto accesso al suicidio assistito dopo 9 mesi di attese e sofferenze causate da una grave patologia neurodegenerativa. La donna ha potuto procedere con l'autosomministrazione del farmaco letale a casa sua il 4 maggio scorso, dopo il via libera della commissione dell'ASL, arrivato però solo a seguito di una battaglia legale che ha visto al suo fianco l'associazione Luca Coscioni.
1: Una 46enne è stato arrestato in flagranza a Brescia nella mattinata di ieri dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in ambito domestico. Stando a quanto ricostruito durante un litigio in casa, l'uomo avrebbe ferito al volto con un coltello da cucina la moglie 66enne convivente. La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 46enne invece è stato condotto in carcere.
2: Un nuovo atto vandalico nella notte contro un istituto scolastico di Roma. Nella notte fra ieri e oggi, ignoti sono entrati nel liceo scientifico statale Giuseppe Peano in via Francesco Morandini, nel quartiere Eur, e hanno aperto alcuni degli estintori presenti nei corridoi e nell'androne della scuola. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili.
1: Il tennis, non c'è nulla che possa fermare la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli internazionali d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev a fin 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale e vittoria per 6-2-6-4 in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante, arriverà dalla sfida tra l'andaluse e Medvedev.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

sembrava giusto concludere quella canzone e iniziare così la seconda ora di Break On. 16:10 minuti scoccati proprio in questo istante, giovedì 14 maggio 2020.

nuvole, prima o poi pioverà. Ma c'è un detto che dice non può piovere per sempre, quindi speriamo, incrociamo le dita. Nel frattempo aspetto i vostri WhatsApp, i vostri messaggi al 349 7225 831. Radio Media Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone. C'è l'imbarazzo della scelta e poi è magica, perché porta il sole all'interno delle vostre auto, all'interno delle vostre case. E poi ci sono i contatti social super aggiornati, @ Top Italia Radio, sia per Instagram che per Facebook. C'è Klingande, Not Life, insieme a Coz.

Proprio così, e a breve parleremo di vita notturna, ci trasferiamo al Forum d'Assago perché ieri c'è stato il tour, la tappa di Blanco e un fan gli ha regalato un oggetto insolito. Prima però c'è LP.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

ritornato a cantare insieme ai suoi fan sul palco. La tappa di ieri lo vedeva protagonista qui a Milano presso il Forum d'Assago. C'è stato un bellissimo regalo da parte di una fan, ha deciso di dargli un oggetto insolito, e voi penserete un portafortuna, un portachiavi, niente di tutto questo, ma la sua tesi di laurea. Pensate, questo fan ha scritto una tesi dedicata interamente alla vita del cantante bresciano a cui voleva regalarla, un gesto che ha interrotto la performance trasformando così pochi minuti in un episodio, pensate, indovinate, diventato virale sui social e continua ad ottenere alti risultati in termini di

in alto. Ah, e come ha reagito Blanco dopo aver ricevuto la tesi da parte del fan? Lui dice: ho la terza media, mi stai facendo un regalo, ora dico che la mia, strappo la prima pagina. Sicuramente sarà stato molto felice, ha dimostrato un po' di

Yuzu con Happiness. E ad essere Happiness non è stato soltanto Blanco, ma anche il fan. Abbiamo il nome Gabriele, un giovane neolaureato in scienze della comunicazione. Ha raccontato più volte di mettersi in contatto, di provare a mettersi in contatto con il cantante. Alla fine non c'è due senza tre, la terza è andata benissimo.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

stato pubblicato il prompt da utilizzare sulla pagina Instagram Aia Facile, però voglio condividerlo con voi, quindi a breve leggeremo il prompt per scoprire il nostro futuro sulla vita sentimentale, la nostra carriera, la nostra vita in generale e il nostro destino. Non so, chat, trasformati in Spider-Man, prima o poi ci sarà questa

back. Su Mendes con There's Nothing Holding Me Back. Mi piacerebbe trasformare Chat in Su Mendes, ma adesso è diventato un cartomante. Vi dirò, un po' questa cosa mi fa paura, però la prendiamo un po' sul ridere. Del resto è stato pubblicato il prompt sulla pagina Instagram Aia Facile, però voglio condividerlo con voi. Quindi carta e penna, dovete scrivere queste cose, dovete impostare il prompt, il modello, in questo modo. Carica la foto della tua mano. In base alla mia mano voglio che tu crei una guida completa di lettura della mano. Analizza il palmo. Lo stile della guida deve essere pulito e minimal, linee sottili, card arrotondate, dall'aspetto complessivamente molto premium. Concentrati sulla lettura del palmo, crea un semplice contorno in nero su bianco delle mie linee principali come una piccola illustrazione. Dai il meglio. Questo è il prompt da utilizzare.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
2: Confermi che è stabile.
1: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
2: Quindi questa volta resta qui?
1: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
2: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino agli internazionali BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto atesino infatti archivia la pratica Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo prossimo avversario che arriverà della sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. E alla finale degli internazionali d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero 1 della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio, 2 giorni di riposo, 2 come trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia. Le 2 coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 ore libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con una celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Dal Meazza prenderà poi la via la parata per le vie di Milano che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. Intanto la Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento del derby tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda. La vela ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il 6° challenger per la prossima edizione della Coppa di Vela, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. New Zealand ha accettato la sfida di Team Australia, che avrà il sostegno di John Winning. Va ricordato che le nuove regole per AC75 della Louis Vuitton Cup prevedono almeno una velista donna in ogni team. Inoltre ci saranno sistemi alimentati a batteria. E per lo sport è tutto, a più tardi.

direttamente dal 2019 Loredana Bertè, Terchi e San Miguel. Io ho preso un po' questo prompt per gioco, ho detto ma sì dai Chiara, tentiamo la sorte, tentiamo il destino, alla fine funziona.

perché ho scoperto di avere la mano d'acqua, pensate. Quindi sono una persona intuitiva, sensibile, creativa ed empatica. Chi lo avrebbe mai detto? Nessuno. La forma del palmo è rettangolare, ho le dita lunghe affusolate, quindi questo significa che sono dotata di una mente aperta, curiosa e attenta anche ai dettagli, pollice aperto e flessibile, volontà equilibrata e capacità di adattamento. Poi c'è la sezione dedicata ai punti di forza: intuitiva, empatica, creativa e determinazione gentile. Quindi che belle, bellissime queste caratteristiche, devo dire, ci ritrovo. Adesso c'è Annalisa.

Ehi garçon, ho un'idea. Lei analizza, mon amore, chat, ha avuto una bella idea. La lettura completa del palmo delle vostre mani per scoprire un po' le vostre caratteristiche, i punti di forza a seconda poi della lunghezza delle linee dei segni. Per esempio, io ho un piccolo neo sul palmo e indica sensibilità profonda e grande intuito. Poi c'è la sezione dedicata ad amore, relazioni, mente, talento, vita ed energia. Vi legge anche il tuo potenziale e fa una specie di report per quanto riguarda la linea del cuore, la linea della testa, linea della vita, linea del destino, c'è la linea del sole, linea di Mercurio e basta. Poi direi che queste sono le caratteristiche principali, quindi se volete scoprire la vostra sorte, il vostro destino, digitate il prompt che vi ho letto, fate una bella foto nitida al vostro palmo e così saprete le vostre qualità. A chiudere la seconda ora di Break On c'è Ligabue, G come Giga.

0: sono le 17 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Hantavirus in apertura. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave Ondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia, pericolo che però il ministro della salute esclude.
2: La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato, dichiara, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia dopo che negli ultimi giorni il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito.
3: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l'esecutore materiale e due mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo

0: le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
1: Dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio scorso, in Gran Bretagna continua la sfida alla leadership di Starmer. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi di alcuni ministri laburisti, anche il ministro della sanità, Wes Streeting, ha lasciato il dicastero. Streeting, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha formalizzato per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.
0: Piogge e temporali insistono sull'Italia e anche per domani, venerdì, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria. Tutta colpa di un'area depressionaria che ha portato a un repentino peggioramento meteo su gran parte del centro-nord dell'Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione.
1: La 32esima vittoria di fila in un Masters 1000 regala a Jannik Sinner la semifinale di Roma, dove atterra dopo un altro grande match. Il russo Andrei Rublev, numero 14 ATP e numero 16 del tabellone, deve inchinarsi 6-2-6-4 di fronte al numero 1 del mondo, che vince con autorità in 1 ora e 31 minuti. Evidente la differenza di valori tra i due tennisti, con Sinner che tiene in mano la sfida concedendo giusto un break nel secondo set. In semifinale Jannik attende il vincente del confronto Medvedev-Landaluse.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Post Malone insieme a Jelly Roll con Losers. E devo dire la verità, questa lettura mi ha cambiato un po' la giornata. 17:09 minuti, giovedì 14 maggio 2026, per chi si fosse perso la seconda ora sul

Nel giro di pochi secondi vi dà la lettura completa del vostro palmo della mano. Basta caricare la foto della mano in maniera nitida e poi allegare il prompt e il gioco è fatto. 349 7225 831. Mi spiace, se volete ricevere ulteriori informazioni è molto semplice, digitate su Google prompt oppure andate a sbirciarlo in qualche pagina Instagram, lo recuperate facilmente. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone e poi rimanete aggiornati grazie anche alle pagine Instagram e Facebook @ Top Italia Radio. Ora c'è lui, J Balvin Man, insieme a Chris Gabb con Just Wanna Love You.

0: Let go, let go.
1: Let go, let go. Tutte le volte che sentiamo una canzone di J Balvin, Man, c'è sempre questo motivetto. Let go. Chris Cab, Just Wanna Love You. Sono le 17, quasi 14 minuti di questo giovedì 14 maggio 2026. E volete sapere una cosa? Alla fine non ha piovuto, quindi c'è stato questo cambio di da cielo limpido delle 16 delle 15, scusate, poi alle 16 c'è stato improvvisamente il buio totale e adesso è ritornata la luce, anche perché a breve qui a Bricon parleremo di una star che ormai è sulla bocca di tutti, di Elettra Lamborghini. In un'intervista ha parlato del suo dimagrimento, quindi a breve parliamo meglio della questione. Ci fermiamo un attimino.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Irene Grandi con Universo, 17:19 minuti scoccati proprio in questo istante. Adesso, come già vi avevo preannunciato, parliamo di Elettra.

nel 2026 l'abbiamo conosciuta anche come conduttrice. In particolare, due giorni fa è stata inviata all'Eurovision Song Contest e anche stasera, e nel corso di questa intervista ha parlato del suo dimagrimento. Forse ho esagerato, come anche altre artiste, sto pensando anche al cambiamento, al glow up, parliamo in termini social, che ha fatto la nostra amica Arisa. Quindi ha parlato della sua trasformazione, del suo cambiamento, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con il cibo.

Drake insieme a Wizkid, Kyla con One Dance. È un po' esagerato, la nostra amica Elettra lo ha detto: dopo 2 anni mi sono messa a dieta perché volevo arrivare pronta e super carica, e così ha avuto gli effetti desiderati.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

E 35 minuti, giovedì 14 maggio 2026, io l'ho detto. In apertura della prima ora il meteo altalenante, buio, luce, ora luce. Anche perché parliamo di supermarket, una nuova tendenza turistica del 2026.

destinazione per le vacanze 2026 piuttosto che visitare un sito artistico, un sito archeologico, un museo, preferite visitare il supermarket. È una nuova tendenza, soprattutto magari se si va all'estero per scoprire nuovi prodotti gastronomici, nuovi cibi e anche come

Francesco Renga con Nuova Luce. Intravedo una nuova luce all'interno dei supermercati, soprattutto all'estero, quindi quelli stranieri, per scoprire

contatto con la natura, il viaggio diventa più intenso fatto all'interno dei supermercati. La tendenza si chiama supermarket safari. Per esempio, se dovessi domani andare al supermercato in Giappone, precisamente a Tokyo, una singola fragola può costare decine di euro. Oppure magari potrei trovarmi alla Città del Messico e assaggiare dei cibi davvero piccanti, oppure scoprire altre prelibatezze legate magari a dei tabù alimentari, oppure nascono anche delle vere e proprie sfide tra le diverse nazioni.

Hope insieme a Miguel con Sweet Dreams. E fate dei dolci sogni all'interno di un supermercato, perché per esempio a Bangkok si possono trovare degli insetti fritti e curry estremamente piccanti.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Ma come dico sempre, lo diciamo anche alla luce del sole. 17:52 minuti scoccati in questo istante, giovedì 14 maggio 2026, e si avvicina il giorno di pubblicazione di nuove uscite musicali. Domani sarà la volta dei Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo singolo Sorry, Scusa, Lo Siento. Questo intreccio di lingue ci piace tanto e tutte le volte, devo dire la verità, creano un ottimo suspense a partire da installazioni, cartelloni, manifesti, e nelle scorse ore hanno pubblicato un incontro a Milano, quindi hanno organizzato questa reunion a Milano in una stazione metro in disuso. Ieri sera in una stazione della metro abbandonata di Milano è successo questo. Scrivono su Instagram presentando il video: abbiamo cantato per la prima volta Sorry, Scusa, Lo Siento,

0: Direttamente dal 2021 lei è Mara Sattei con Scusa, ci porta alla chiusura di queste tre ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, ora linea alle news.
1: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA. Come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. 5 turisti italiani sono morti dopo essersi immersi da un safari boat che stava navigando nell'atollo di Bavu nelle Maldive. A confermarlo è la polizia maldiviana. La segnalazione dell'incidente è stata ricevuta dalla polizia intorno all'1:45 del pomeriggio. Finora non è stata ancora accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso.
2: Ora in Italia 3 uomini sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Milano perché ritenuti responsabili della morte di 3 giovani cinesi che il 12 settembre 2024 sono morti in un rogo che è esploso in un magazzino showroom di arredamenti in zona Certosa. Uno è stato riconosciuto come l'esecutore materiale condannato a 21 anni, gli altri 2 come mandanti. Per loro 30 anni di carcere ciascuno. Tutti e 3 erano stati accusati di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
3: Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato, ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Aggiunge Draghi, il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio.
2: Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori. Lo ha detto il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, Simone Pillon, che oggi ha incontrato per la prima volta i genitori nella loro casa di Palmoli. Il legale ha anche visto la tutrice e la curatrice, definendo l'incontro cordiale e fruttuoso, stemperando così in parte le frizioni che si erano acuite tra la famiglia e gli assistenti sociali durante il precedente mandato difensivo.
3: Sfida alla leadership di Keir Starmer lanciata all'interno del partito laburista britannico dopo la disfatta elettorale delle amministrative del 7 maggio. Il ministro della sanità Wes Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga lettera inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver perso fiducia nella leadership del primo ministro e che sarebbe disonorevole per lui restare al suo posto.
2: Yannick Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2 set 6-2-6-4. Il numero 1 del mondo, che ha la vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000, affronterà domani in semifinale il vincente tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluse, che scenderanno in campo alle 19. Sinner è a caccia della prima affermazione a Roma.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli. Lei vanta altre 2 relazioni, entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi, della serie Gallina Vecchia ancora una volta fa buon brodo. Accanto all'eclettico Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio a Posillipo quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz a 53 anni è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti tripli auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: A maggio Chamois si riappropria del suo silenzio e diventa protagonista. Arrivano il primo workshop Concert Motion, il corto Chamois e la nuova puntata di Talenti e Territorio con Amadou Balde. Ospite d'onore lo scrittore Enrico Camanni con la mostra La Cordata Ideale, un numero da leggere immersi nella natura che rinasce.
2: A Gabi, attivato l'ambulatorio ad accesso libero dell'USL, con presenza medica settimanale dalle 14.30 alle 18.30. Il servizio rafforza l'assistenza nelle zone di montagna e si affianca agli ambulatori diretti delle case della comunità di Morgé, Aosta, Châtillon e Donnas. Un passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini.
1: Per il pronto soccorso del Parini scattano misure straordinarie in vista dell'iperafflusso estivo. La carenza nazionale di medici, unita al picco turistico, impone reclutamenti aggiuntivi, incentivi logistici e una riorganizzazione interna. L'USL punta su flessibilità, UCA e ambulatori territoriali per garantire continuità e sicurezza delle cure.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come

0: avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers.

0: 19 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
2: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
3: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
2: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico. Il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
3: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
2: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al 6° tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
3: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino agli internazionali BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev in a due set in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti.

0: Ora Jannik attende la sua sfidante che arriverà dalla sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. Un bellissimo momento per il tennis italiano, ha detto Sinner, commentando anche il successo di Dardari.
1: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più forti, poi diventano anche potenziali avversari, no? Quindi è un po' diverso, ma credo che sai, un buon rapporto con tutti. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
0: E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero 1 della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini, con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Dardari, che sono ancora in corsa. Il calcio è alle prese con il caos calendari. La Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. Una soluzione potrebbe arrivare dal tavolo tecnico Lega-Prefettura. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle azzurre contro la Francia. Ciclismo, arriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026. In una sesta tappa condizionata da una caduta nell'ultimo tratto di gara causa pioggia, ad esultare è Davide Ballerini. L'atleta della Stana Team guida nel migliore dei modi la sua bicicletta, resta in piedi, lancia la volata lunga a Napoli e va a prendersi il successo più bello della carriera. Tempi neutralizzati, resta ovviamente al comando della classifica generale Afonso Eulalio. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

momento. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa, che stamani aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Tragedia alle Maldive: 5 italiani sono morti durante un'immersione intorno all'isola di Alimatà. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York, uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime c'è Monica Monfalcone, una professoressa associata in ecologia marina all'Università di Genova. Voltiamo pagina. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. È il monito che il presidente cinese Xi Jinping ha rivolto a Donald Trump nel corso della sua giornata a Pechino, che ha compreso un colloquio di oltre 2 ore tra i leader, una tappa al Tempio del Cielo e un banchetto in onore dell'ospite USA nella grande sala del popolo. Colloquio estremamente positivi, ridefinisce Trump, che ha invitato Xi a Washington a settembre. Dietro la geopolitica, gli accordi per disinnescare la guerra commerciale, dai Boeing alla carne, il patto di Pechino vale miliardi. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 Paesi membri ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli USA, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, afferma l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, e anche un necessario risveglio, aggiunge Draghi, invitando i leader europei ad avere coraggio e a muoversi verso un federalismo pragmatico, perché l'azione a 27 è inadeguata alle sfide del momento. Lo sport in chiusura con il ciclismo. Giro d'Italia, al sesto tentativo l'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109. Il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Astana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meunier, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa. E con questo è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione. In primo piano la tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione intorno all'isola di Alimatà. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo di uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. I subacquei sarebbero deceduti per avere provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. In Italia, per la cronaca, una decina di righe scritte a penna su un foglio. Questo è l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. All'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza, anch'essa trovata nel dossier della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. La politica, tensione nel governo sull'accesso al fondo europeo Safe Security Action for Europe per potenziare le capacità di difesa dei 27 paesi membri. Aspetta una decisione che spetta al MEF, perché entro maggio bisogna firmare i contratti, dice il ministro della difesa Crosetto. Ho scritto due volte a Giorgetti e attendo la risposta, non sono né pessimista né ottimista. Un tema per il Consiglio dei Ministri, nel quale è probabile anche un confronto sulle nomine dopo la rinuncia di Freni e lo scontro tra Lega e Forza Italia. Prima del la riunione vertice di Meloni con Salvini e Tajani. Tra le priorità del Parlamento anche quella della legge sul fine vita, dopo il quarto suicidio assistito in Toscana e il 16° in Italia, annunciato dall'associazione Coscioni. È morta infatti Maria Sole dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza. Forza Italia cerca la mediazione per la legge. Sfida alla leadership di Starmer lanciata all'interno del Labour. Dopo la disfatta alle amministrative del 7 maggio, il ministro della Sanità West Reading, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. Si muove anche l'ala sinistra. Un deputato lascia il seggio per consentire a Andy Burnham, attuale sindaco di Manchester ed esponente della soft left, di candidarsi per un ritorno alla Camera dei Comuni, necessario per partecipare alla corsa alla successione di Starmer. Di calcio in chiusura, alla fine si è tornati indietro quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20.45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nelle date inizialmente previste e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, e a cui assisterà anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E con questo è tutto, a più tardi.

Per un nanosecondo poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra in Ucraina, il bilancio delle vittime dell'attacco militare russo a Kiev della notte scorsa è salito a 16. Le operazioni di emergenza e di soccorso sono ancora in corso. Altre 57 persone sono rimaste ferite, scrive Ukrainska Pravda, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale. L'attacco su Kiev, dice il presidente ucraino Zelensky, dimostra che la Russia gira le sanzioni per produrre i suoi missili. Tra le vittime ci sono anche due bambini. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione intorno all'isola di Alimatà. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo di uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling nelle isole dell'Oceano Indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause della tragedia sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. I subacquei sarebbero deceduti per avere provato l'esplorazione di alcune grotte tra i 50 e 60 metri di profondità. Si tratta di una docente universitaria con sua figlia, due istruttori subacquei e una biologa. In Italia, per la cronaca, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanolla, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa, che stamani aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Cambiamo argomento. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry anche Rimini, Lipari e Teulada. Il tennis in chiusura, Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in 2 set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà domani il russo Medvedev o lo spagnolo l'andaluse. Alla finale assisterà domenica il presidente della Repubblica Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se domani va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi, l'argentino naturalizzato italiano che se la vedrà domani con il norvegese Ruud. E con questo è tutto, a più tardi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. Finally enough love.

0: è l'una e tre minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.